0: Ehi, signorina, posso usare il telefono?
1: Sì.
2: Queste persone sono così stupide, idiote.
1: Dove vai, Lucrezia?
3: Probabilmente lei sta di nuovo a tavolo di Scalano.
2: Lo so. Madonna.
4: Squallido, dovresti vedere questo posto, è una fottuta schifezza.
5: Lo conosco, pieno di stronzi.
4: Richiama fra 5 minuti, c'è una band delle cagate di ballo che stanno per iniziare.

0: gatto morto, come fosse in tanti stasera.
1: Vorrei parlare col signor Scarano, è urgente.
0: Chi va?
1: Vai a chiamare Scarano e passamelo al telefono.
0: Tesoro? C'è una chiamata per te al bar. Dice che è molto urgente.
2: Non mi chiamare, tesoro, o la gente comincerà a sparlare. Chi è?
0: Non me l'ha detto, piccolo.
2: Togliti di mezzo. Chi è là? Sei di nuovo tu?
1: Ascolta attentamente senza dire una parola. Ho delle informazioni importanti per te.

tornerai al tuo posto, troverai sul tavolo una busta. All'interno ci sono le indicazioni per raggiungere una cabina telefonica in campagna. Lì troverai una borsa con 200 milioni di lire. Ci andrai da solo. Stanotte, arrivando 40 minuti prima dell'alba, nell'ora blu. Aspetta.

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Ciao a tutti, Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 11:05 minuti in questo momento. Abbiamo cominciato il programma di oggi con Biagio Antonacci, Liberatemi, un suo grande successo del passato. Bene, sì, infatti qui a Piazza Italia musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi anche novità discografiche, un po' insomma per tutti i gusti, per tutte le età. Qui insomma ci proviamo almeno a trasmettere musica un po' per tutti. Allora Piazza Italia, vi ricordo, è anche sui social, seguiteci su Facebook, insomma per sapere in anteprima magari le varie interviste che abbiamo, i vari concerti, eventi, spettacoli, eccetera, eccetera. Tutto quello che succede qui a Piazza Italia, anche i vari ospiti che abbiamo magari qui in studio o per telefono, eccetera, eccetera. Insomma, seguiteci. E poi voglio anche salutare e ringraziare ovviamente tutti gli ascoltatori che ascoltano Piazza Italia ogni sabato, quelli fedelissimi da tantissimi anni, magari quelli che da poco tempo ci hanno scoperti e ci ascoltano da pochi, magari pochi mesi, poche settimane o pochi anni. Insomma, Piazza Italia ormai sono 30 anni che insomma è cominciata questa trasmissione, ormai è parecchi anni. Ecco, però voglio anche salutare lo sponsor di Piazza Italia e ringraziare tanto, e cioè i comitati degli italiani residenti all'estero. I comites sono proprio organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti appunto all'estero nei rapporti con gli uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di natura culturale, sociale e civile della collettività italiana. Ecco, allora io saluto e ringrazio il nostro sponsor e dopo io direi che si può andare avanti con la musica. Anche oggi durante la trasmissione vi posso suggerire alcuni concerti, eventi e spettacoli che ci sono magari prossimamente qui in Svizzera, di artisti italiani soprattutto. Ma poi vi voglio anche ricordare che oggi abbiamo anche la nostra rubrica mensile Fashion Time con Valerio in diretta telefonica da Londra, ecco, con appunto il nostro amico Valerio, che è appunto una rubrica sulla moda. Ecco, e quindi vedremo un po' alle 11:30, vediamo un po' oggi cosa ci racconta il nostro Valerio sulla moda questo mese di maggio. Ecco, alle 11:30 questa rubrica mensile. Ecco, quindi io adesso andrei avanti con la musica. Ho preparato un altro grande successo del passato, questa volta internazionale, straniero, e cioè un mitico gruppo, gli Aerosmith, con Dream On.

0: talk about.
1: E dopo Sabrina and Madonna, col loro nuovo singolo Bring Your Love qui a Piazza Italia, adesso vi voglio ricordare un concerto che si svolgerà, sarà proprio oggi, proprio stasera, quindi il 16 di maggio, stasera a Zurigo, The Hall, questo è il nome della location, del palazzetto dove si esibirà, canterà e ballerà, farà ballare tutti ovviamente, Ligabue, sì, proprio lui, Ligabue, Certe Notti in Europa 2026, tour europeo di Ligabue in questo mese di maggio, cominciato a Barcellona il primo di maggio, poi a Madrid il 2 maggio e poi via via Parigi, Londra, ha fatto Bruxelles, Lussemburgo, fino ad arrivare a oggi. Stasera Ligabue sarà a Zurigo, ripeto, The Hall, ci sono ancora pochissimi biglietti, quindi affrettatevi, non perdete questo grande concerto di Ligabue questa sera a Zurigo, per essere precisi è a Dübendorf, The Hall, questo locale è a Dübendorf, appunto vicinissimo a Zurigo. Questa sera alle ore 20 comincia lo spettacolo, lo show, il concerto mitico di Ligabue, e alle ore 18 c'è, insomma, le aperture delle porte, insomma si può già entrare alle 18 e alle 20 poi comincia lo spettacolo, lo show. Bene, allora, quindi Ligabue, e adesso ascoltiamo un pezzo, un grande successo del passato di Ligabue, che stasera sicuramente farà questo grande successo di Luciano Ligabue, Balliamo sul mondo, e insomma con questo brano, ma anche con tutti gli altri, farà sicuramente ballare tutta Zurigo.

0: State ascoltando Piazza Italia. Bene, allora, dopo questo brano, adesso abbiamo, appunto, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, abbiamo alle 11:30 la rubrica mensile di Valerio, Fashion Time con Valerio, appunto. Pronto? Pronto Valerio, ci sei?
1: Buongiorno, ciao Gigi.
0: Eccolo qui Valerio, buongiorno, in diretta telefonica da Londra, vi ricordo. Buongiorno, come stai Valerio?
1: Tutto bene Gigi, tu come stai?
0: Anche io, tutto bene, grazie, tutto a posto. Il tempo non è bello, insomma, qui è brutto già da parecchi giorni, piove,
1: accidenti,
0: nuvoloso.
1: Brutto. Qui ti faccio compagnia, è la stessa cosa.
0: Sì, veramente bruttissimo, un maggio veramente cominciato molto male, ma speriamo bene i prossimi giorni.
1: Esatto, speriamo che magari il tempo possa recuperare nei prossimi giorni, man mano che ci avviciniamo all'estate.
0: Esatto, vabbè dai, comunque adesso con la tua rubrica noi ci riscaldiamo un po', facciamo entrare un po' di raggi di sole qui in studio. Bene,
1: assolutamente.
0: Allora, guarda, sono proprio le 11:29:35, quindi siamo in orario.
1: Che precisione, siamo in anticipo come un orologio svizzero, non a caso.
0: Vedi, sì, siamo precisi, veramente. Allora, Valerio, io ti lascio il microfono e sono proprio curioso di sentire cosa ci racconti oggi. Prego.
1: Grazie Gigi, bentornati tutti a Fashion Time con Valerio, la nostra amata rubrica di moda mensile. Il tema di oggi è sostenibilità, importante per qualunque aspetto, ovviamente anche in moda. Infatti sono tanti tessuti che stanno nascendo per sostenere questa causa e iniziamo subito ad elencarne alcuni. In quanto crescono sempre di più la consapevolezza e l'impegno anche nel settore della moda per adottare pratiche più sostenibili e più responsabili. Sono moltissimi infatti i marchi di abbigliamento e accessori che stanno aderendo al green fashion per ridurre quello che è appunto l'impatto ambientale. Dall'utilizzo di alternative sostenibili ai materiali tradizionali all'ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre gli sprechi fino allo sviluppo di nuove appunto tecnologie. Anche il mondo della moda vuole contribuire quindi alla transizione ecologica. Infatti, secondo i dati del Sole 24 Ore, oggi la moda è indicata come la seconda industria al mondo per consumo di acqua. Ed è inoltre responsabile anche di una quota compresa tra il 2 e l'8% delle emissioni globali di gas serra, contribuendo quindi in modo significativo alla crisi climatica. In questo scenario la moda sostenibile rappresenta l'impegno concreto di alcune realtà che puntano a ridurre quindi l'impatto ambientale e promuovere quello che è uno sviluppo sociale ed economico un po' più equilibrato, in linea con gli obiettivi fissati a livello internazionale. Quindi vediamo insieme le principali innovazioni. Abbiamo la sostenibilità che passa dai funghi. All'interno dell'industria della moda, la pelletteria è responsabile di danni ambientali collegati all'allevamento di bovini. Oggi una scoperta innovativa può rivoluzionare questo settore, rendendolo un po' più sostenibile. Il micelio, un'alternativa alla pelle a base di funghi. Questo materiale infatti deriva dalla parte vegetativa, quindi le radici del fungo, e rispetto alla pelle animale è meno inquinante e più veloce da produrre, ha caratteristiche che diciamo ricordano aspetti e sensazioni della pelle animale ma con vantaggi indiscutibili. Infatti il micelio presenta maggiore durata e resistenza ma soprattutto non produce emissioni. A portare avanti la sperimentazione sulla pelle di funghi è un brand molto noto come per esempio Adidas o Stella McCartney, che stanno già utilizzando il prodotto per sviluppare altrettanti prodotti eco-friendly. Un'iniziativa per produrre cotone, poi, rispettando l'ambiente, per limitare l'impatto ambientale causato dalla produzione di cotone, gli Stati Uniti hanno lanciato il programma Climate Smart Cotton. Si tratta di un'iniziativa pensata per intervenire in un settore che solo per l'industria tessile e dell'abbigliamento produce ogni anno circa 25 milioni di tonnellate di cotone. Il programma si rivolge direttamente ai coltivatori, promuovendo pratiche agricole un po' più rispettose verso l'ambiente e incentivando l'adozione di soluzioni innovative in grado di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di risorse naturali. Abbiamo poi tessuti riciclati e realizzati con bottiglie PET. Anche i tessuti riciclati svolgono un ruolo fondamentale nella produzione e nella promozione della sostenibilità nell'industria della moda. Anziché produrre nuovi materiali da materie prime vergini, i tessuti riciclati sfruttano materiali già esistenti, riducendo quindi la necessità di estrarre e lavorare nuove risorse naturali. E appunto tra i prodotti innovativi ricavati da materiali riciclati con processi produttivi a basso impatto ambientale troviamo ad esempio gli indumenti Polartec realizzati con filamenti derivati da bottiglie PET. E anche la moda sposa la sostenibilità. Ebbene sì, il giorno più bello può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Alcuni marchi specializzati in abiti da sposa stanno infatti confezionando modelli 100% sostenibili ed è il caso ad esempio del marchio australiano Lost in Paris, che rielabora tessuti recuperati nei mercatini dell'usato. Il marchio californiano Reformation invece realizza abiti da sposa con tessuti invenduti e utilizza quindi packaging interamente vegetali. Inoltre riporta su ogni etichetta quanti chili di CO2 sono stati emessi e quanti litri di acqua sono serviti per produrre quel determinato capo. Infine la collezione di abiti da sposa We Do Eco utilizza tessuti eco-certificati per linee in vetro riciclato e cerniere ottenute da materiali riciclati come il PET. Abbiamo poi il tessuto che ricicla le foglie. Ogni anno nelle Filippine circa 40.000 tonnellate di foglie di ananas vengono scartate dopo la raccolta appunto del frutto. Qualcuno però ha pensato di dare una seconda vita a questo materiale di scarto, brevettando Pignatex, un tessuto ispirato ai principi dell'economia circolare, quindi si tratta di un'alternativa green alla pelle utilizzata nell'industria appunto della moda, e per realizzarla vengono estratte dalle foglie di ananas le fibre che subiscono poi un processo di lavaggio ed essiccazione, e oggi sono centinaia i marchi che impiegano questo materiale per produrre per esempio sneakers, borse e portafogli. Abbiamo poi una lana che nasce dagli scarti. Nel settore tessile anche la lana può diventare protagonista di un approccio più sostenibile. Un esempio è rappresentato proprio da Reveal Wool, una lana vergine extra fine e riciclabile che nasce da una filosofia zero waste. Quindi questo materiale è ottenuto recuperando le fibre pregiate che derivano dal processo della pettinatura della lana vergine e che, anziché essere scartate, vengono reintrodotte nel ciclo produttivo. Il risultato è un tessuto di alta qualità con un impatto ambientale ridotto. Ebbene, dopo tutta questa carrellata di tessuti sostenibili, non mi resta che augurarvi un buon shopping sostenibile. Spero che ti sia piaciuta, Gigi. Io non lascerò a te il microfono e a te i commenti.
0: Allora, guarda Valerio, ci stavo proprio pensando, anche questa rubrica, questa informazione che hai dato oggi sono veramente molto molto interessanti, quindi hai collegato la moda alla, diciamo,
1: alla sostenibilità,
0: esatto,
1: al green,
0: alla natura.
1: Diciamo che, Gigi, è giusto anche menzionare che è molto importante adesso essere sostenibili, visto anche
0: sì,
1: la situazione globale.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. E quindi anche la moda, ecco, quello che hai raccontato oggi, queste informazioni molto veramente interessanti, che magari alcune non le conoscevo, alcune le avevo già sentite magari in TV, ma molte non le sapevo, e insomma che usano insomma vari prodotti, vari materiali per fare appunto...
1: Sì, dai più impensabili, funghi, ananas,
0: esatto. Ananas, esatto, per diciamo salvare un po' per la natura, per appunto l'ambiente, e quindi complimenti anche a questi prodotti, insomma la moda che si è insomma data da fare anche per aiutare ovviamente,
1: esatto,
0: il nostro mondo dove viviamo praticamente.
1: Assolutamente.
0: Bene, bene, sono contento, grazie mille veramente di queste informazioni, di quello che hai detto oggi, e ci risentiamo il mese prossimo.
1: Grazie a te Gigi e grazie a tutti voi, e cerchiamo di contribuire. Al prossimo mese.
0: Esatto, anche noi ovviamente, non solo la moda, anche noi tutti, gli ascoltatori, noi tutti dobbiamo aiutare, insomma, per rendere il nostro pianeta, insomma, più vivibile. Ecco, esatto. Anche per tanti anni ovviamente, pensiamo ai nostri figli,
1: al futuro,
0: eccetera, esatto. Eccetera, al futuro, esatto. Ok, ciao Valerio, ti saluto, grazie mille e ci sentiamo il prossimo mese e buon weekend.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono. Bene, sono già le 11:54, quasi 55 minuti, insomma è quasi passata la prima ora, passata velocemente. Abbiamo avuto alle 11:30 la rubrica mensile Fashion Time con Valerio, in diretta telefonica da Londra, è una rubrica sulla moda. Ecco, e poi insomma abbiamo anche avuto insomma un'oretta di musica italiana ma anche internazionale. Spero che vi sia piaciuta la playlist di oggi fino a questo momento, insomma musica italiana ma anche appunto internazionale, successi del momento, insomma canzoni nuove ma anche grandi successi del passato, anche vecchie brani, magari grandi successi che magari da tanti anni magari uno non ascoltava, e quindi mi sembra che magari vi fa piacere riascoltare vecchi brani, tipo i Gemelli Diversi che abbiamo ascoltato poco fa con Un Attimo Ancora, appunto un grande successo di questo gruppo che ormai da tanti anni che non si sente più, ma ha avuto tanto tanto successo in passato. Ecco, appunto, adesso però altri concerti, eventi, spettacoli. Per esempio adesso il prossimo che vi voglio suggerire è Zucchero Sugar Fornaciari, che il 21 di maggio sarà a Ginevra, all'Arena di Ginevra, e poi farà due date a giugno a Zurigo, il 17 e poi ancora il 18 di giugno appunto a Zurigo, Hallenstadion, con Overdose d'Amore, Gold, insomma questo grande tour mondiale di Zucchero che arriva in Svizzera con tre date. Ticketcorner.ch per i vostri biglietti. Ecco, adesso invece vi voglio parlare di un grande show che c'è ogni anno sul lago di Thun, Thuner Seespiele. Quest'anno Grease, ecco appunto questo Thuner Seespiele con Grease, che è dall'8 di luglio fino al 22 di agosto, ecco, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi, in versione all'aperto appunto sul lago di Thun. Quindi rock and roll, ribellione, romanticismo, in una location veramente unica, bellissima, con uno sfondo naturale offerto dall'Eiger, dal Mönch, dalla Jungfrau, i monti insomma che si vedono sullo sfondo del lago di Thun. Ecco, il buon umore è garantito, quindi il palco insomma sul lago è veramente un'esperienza fantastica. Ecco, poi ovviamente Grease, canzoni leggendarie in lingua originale inglese come, non so, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, e poi ancora You Are the One That I Want, e poi appunto a tante altre. Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere. È un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Ecco, un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune qui sul lago di Thun. Quindi Thuner Seespiele con Grease dall'8 di luglio al 22 di agosto. E adesso ascoltiamo, tanto per goderci un po' questo show, questo spettacolo, questo musical Grease appunto, ascoltiamo un po' di un mega mix di Grease.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa rifletto sui fatti.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e allora vi ricordo Piazza Italia ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia. Adesso sono le 12 e 17 minuti. Bene, adesso però vi voglio ricordare e voglio anche ovviamente ringraziare lo sponsor di Piazza Italia, e cioè i comitati degli italiani residenti all'estero. Ecco, io saluto e ringrazio il nostro sponsor e adesso vi voglio suggerire un altro festival, un altro evento. Ogni anno si svolge a Montreux un festival famosissimo, che è insomma uno tra i più belli, più famosi in Svizzera. Ecco, il Montreux Jazz Festival, ecco, dal 3 al 18 di luglio quest'anno. Sono queste le date. Ecco, quest'anno poi il Montreux Jazz Festival festeggia 60 anni, sì, è l'edizione numero 60, quindi anche questo festival ha raggiunto insomma una bella cifra, 60 edizioni, 60 anni di grande musica. Allora, da

Il 3 è appunto al 18 di luglio, come vi dicevo prima. Ci sono tantissimi artisti, tipo, non so, Lewis Capaldi, c'è anche James Taylor, Van Morrison, anche Dermot Kennedy, Moby e tantissimi altri. Ma io vi voglio ricordare, magari anche Sting, ecco, un altro che adesso ho visto nella lista, per esempio il 4 di luglio c'è Sting e tantissimi altri, ma il 16 c'è un artista italiano, il 16 di luglio c'è Lorenzo Giovanotti, sì, proprio lui torna in Svizzera al Montreux Jazz Festival, anche il nostro Lorenzo Giovanotti, ripeto il 16 di luglio suonerà all'Auditorium Stravinsky. Ecco, questi concerti sono divisi in due teatri, in due location, appunto uno è l'Auditorium Stravinsky e l'altro è il Montreux Jazz Lab. Ecco, e questi sono tutti tantissimi, veramente, ve ne ho letti solo alcuni, ma ce ne sono veramente tantissimi. Ripeto, il 16 di luglio abbiamo Lorenzo Giovanotti che appunto festeggia insieme al Montreux Jazz Festival anche il 60 anni di questo festival famosissimo qui in Svizzera e lui insomma partecipa a questa edizione mitica, diciamo rotonda, perché appunto fa i 60 anni pieni. Ecco, adesso però ascoltiamo un brano di Lorenzo Giovanotti che sicuramente farà senz'altro. Appunto il 16 di luglio a Montreux, beh, l'ombelico del mondo, Lorenzo Giovanotti.

0: Questo è Radio Rabe e io sono Lorenzo Giovanotti. Ciao a tutti.
1: Il battito del cuore per tutti lo stesso. La musica, il resto è scelto.

State ascoltando Piazza Italia. Gigi al microfono. Bene, allora a questo punto sono le 12:33, anzi 34 minuti in questo momento. E allora a questo punto stavo dicendo, volevo dire due parole sull'Eurovision, ovviamente. L'Eurovision Song Contest quest'anno a Vienna. Perché stasera, è proprio stasera, c'è la gran finale, 16 maggio, una data appunto importante per questo Eurovision. Questa sera grande finale di questo grande festival europeo, il più grande festival insomma che esista. Vabbè, tantissimi paesi, abbiamo visto le due semifinali in settimana, e insomma le semifinali sono andate non tanto bene, perché insomma noi facevamo il tifo anche per Veronica Fusaro, la italo svizzera, appunto, che rappresentava la Svizzera all'Eurovision con la canzone Alice, che comunque dopo ascoltiamo. Purtroppo non ha superato le semifinali, quindi stasera Veronica Fusaro di Thun, addirittura insomma qui vicino a Berna. Purtroppo stasera Veronica non ci sarà in finale, non potrà esibirsi ancora nella grande finale di stasera, ma si è esibita appunto nelle semifinali, e cioè giovedì si è esibita. Insomma, secondo me il brano è molto bello e anche l'esibizione altrettanto, molto molto bella. Anche il tema del brano è anche insomma abbastanza importante, diciamo importante. Tutto la sua esibizione a me è piaciuta, ma comunque va bene, purtroppo non è passata, quindi stasera non ci sarà la finale, ma noi comunque trasmettiamo lo stesso il suo brano. Però adesso stasera noi facciamo tutto il tifo, un grande in bocca al lupo a Sal da Vinci. Noi qui dalla Svizzera, tutti gli italiani in Svizzera possono votare appunto Sal da Vinci, noi qui, e poi anche tutti gli altri all'estero, tantissimi italiani all'estero che possono votare. Ovviamente dall'Italia non si può votare appunto Sal da Vinci, ma noi possiamo, quindi insomma tanti in bocca al lupo a Sal da Vinci. Vediamo un po' stasera come andrà, ci sono tante belle canzoni, vediamo come si piazzerà insomma il nostro Sal col suo brano Per Sempre Sì. Noi l'abbiamo visto nelle semifinali martedì, si è esibito, insomma è stata una bella esibizione, con dei ballerini, la sposa eccetera eccetera, è stato molto bello. Quindi stasera godiamoci questo grande festival Eurovision Song Contest a Vienna e facciamo il tifo per il nostro Sal da Vinci, Per Sempre Sì, che ascoltiamo adesso qui a Piazza Italia.

E dopo Salda Vinci con Per sempre sì, insomma, che rappresenterà l'Italia stasera all'Eurovision Song Contest a Vienna, la grande finale di stasera, il nostro Salda Vinci, e facciamo tutti ovviamente il tifo e un grande in bocca al lupo per Sal. Adesso però ascoltiamo Alice di Veronica Fusaro, che purtroppo non è non ha passato le semifinali, insomma purtroppo non ha raggiunto la finale di stasera, ma noi comunque la programmiamo, la trasmettiamo lo stesso, anche se stasera non ci sarà purtroppo. Alice, Veronica Fusaro, che ha rappresentato appunto la Svizzera all'Eurovision Song Contest.

0: fretta!
1: E pedala, sì, e pedaliamo anche noi perché abbiamo poco tempo per dire ancora gli ultimi concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Allora, adesso il primo, insomma, il prossimo che vi voglio ricordare è Biagio Izzo, che torna in Svizzera a Zurigo il 10 di ottobre al Teatro Spiergarten, ecco, per Biagio Izzo. E poi dopo abbiamo anche Io Canto Tour Mondiale di Laura Pausini, anche lei torna in Svizzera. Ecco, Laura sarà al Hallenstadio di Zurigo il 15 di ottobre e all'Arena di Ginevra il 1 di novembre. Ecco, questi sono i due concerti di Laura Pausini. Poi Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo 2026. Ecco, Nino D'Angelo sarà il 17 di ottobre a Losanna, il 18 di ottobre al Zurigo, al Congress House di Zurigo. Due date anche per Nino D'Angelo qui in Svizzera. E dopo abbiamo ancora Pupo 50, tour 2026 per Pupo, Su di noi la nostra storia. Ecco, Pupo sarà invece a dicembre, il 10 di dicembre, a Zurigo, Volkshaus, dopo aver fatto due date questo mese, a maggio. Il 9 di maggio era a Lugano e il 10 di maggio era al Congress House invece di Biel. Ecco, questi due concerti che ha fatto qui a maggio, qui in Svizzera, grande successo ovviamente. Torna appunto a Zurigo il 10 di dicembre al Volkshaus, ecco, per il nostro Pupo. Poi abbiamo Veronica Fusaro, che abbiamo ascoltato poco fa il suo brano Helis dell'Eurovision Song Contest. Ecco, Veronica Fusaro è in tour e sarà a Zurigo il 15 di dicembre, a Zurigo, e poi invece a Berna, qui al Birubeli di Berna, invece il 16, giorno dopo, il 16 di dicembre, per Veronica Fusaro. Poi adesso ho anche addirittura un concerto dell'anno prossimo, ma ve lo dico, così ve lo segnate. Se vi interessa, Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale. Ecco, quindi Eros sarà il 20 di aprile 2027 a Zurigo, Hallenstadion. Ecco, se vi interessa, Eros, ripeto, a Zurigo il 20 aprile dell'anno prossimo, è 2027. Ecco, e con questo ho finito i concerti, è 1:10, quindi ascoltiamo ancora due o tre canzoni e poi i saluti.

E avete ascoltato Piazza Italia? Sì, avete, perché ormai siamo alla fine, sono le 12:57 minuti, ancora 3 minuti, quindi ancora i saluti e un'ultimissima canzone. E allora sì, io vi saluto, buon sabato a tutti, buona domenica, ci risentiamo sabato prossimo, sempre Piazza Italia ogni sabato su Radio Rabe di Berna, dalle 11 fino alle 13. Io sono Gigi, un saluto e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Piazza Italia e anche al nostro sponsor, cioè i Comites, i Comitati degli Italiani residenti all'estero. Ecco, io saluto e ringrazio tutti e ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 11, Piazza Italia su Radio Rabe di Berna. Ciao a tutti da Gigi, un bacione e un abbraccio a tutti quanti. Ciao ciao!